perché era. Alleluia. Il che ha de venire. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele onda.